Muhammad ba ta da sauri idan ta nemi abinci Muhammad ba ta da sauri amma magana fa ka